Gemelle 6 alle strette, 6 ore di un mattino in Avenida Italia, per tutti quanti italiani, brasiliani, polacchi, femminiani.

Se foi, né? Tanti bambini così per far che? Ma final 6 ore e 5 minuti in una vena d'Italia, painoni per tutti quanti. Ricorda sempre che il giorno 16 di maio al Club de Mame là de Paraíso Camargo convida tutti per una cena con ballo con la banda Seduzione Fatal. Ecco, e la commercio dei bevidi Mangoni le presente con birra, refrigerante, vin, cacciasse, quel che vuole, bevida vara, tagadito, può essere quasi anche zeo che bevemo anche quel. Boh, ma finale, e ne di quei magari medi, ma tu sei. Giorno 4 di giugno, festa del Corpo Christi in Unione da Sera, Villa Oeste. Giorno 22 di agosto, a mostra del vin coloniale in Cadorna Nova Alvorada. Lì di Mangoni vende auti, camionette, gaite, vende vin dolce, lì, sì, al mega falde di moto che si sì, ancora vin dolce, allora vende anche vin dolce. Là del Molin Santa Lucia, l'origa farello di soia, farina di miglio, due tipi, i gas semenze di vena bianca, farina e formento, rason per qualche specie tipo di animale. Fin per gente che ne farina di miglio, né, che ne anche opa, che ne chirella, poi bestiolette, piccinine, poi tiki tiki, i genà. Tutto quel che occorre di razione per qualche specie di animale. La borracceria AG, il paesaggismo di Ademir Gradielli, le de Sora Gruta vende penei nuovi e penei usai, compra anche penei usai, così, vende penei di marca Goudier e Firestone, non nuovi in foglia, e ne penei differenti, un pochettino più alti, la lute che te vende. Parla con Ademir che te fa subito un negozio. Bon, 6 e 7. Volemo fuori allora per Mario e tutti quelli che piace il vino in sta epoca qua, va bene. Far Kenton al vino adesso l'epoca di brodo, compare galline e caipirinha, che ha detto galline e caipira, fare un bello brodo sino a patti anche, oppa che le buone brodo di patti, pipoche, mandolin, patate dolce. Parlando di mandolin bisogna che voglio cavare in me, perché l'idea che è grossi così, perché pesa quasi un chilo cada mandolin. Le due anni che là senza cavarli, o è massi, o è buoni mandolin, Allora che ne cada due o tre mandolin, da una sesta di mandolin. Allora mandolin, pipocche, pignoi, anche pignoi dopo, i foghettoni là fuori, per amor di Dio, e un bussolotto di vin anche. E il vin è buono allora, per Mario Bollini e tutti quei che ascolta. Sentimo, gruppo ricordi?

6 ore e 19 minutini, promozione del mercato imperiale, parancù, ghenè, frutti, verdura, ghenè, carne, penil de ghenè, il quartin de Piegura, paletta de Piegura, costella, anche il carè de Piegura in promozione. Ghenè tante promozioni che toccaria ledele tutte. Allora passiamo così al mercato imperiale, là che vi aspetta ancora per comprare la carne, per fare il churrasco, la bevida, comprare il presente per la mamma che è ancora il giorno delle mamme. Allora, là del mercato imperiale, lì della rua Caramurù, così che nel mercato imperiale tutto quel che occorre per il mercato va là, che viene in guri, fin guri e ciò, porco, meloni, viene bacasci, viene di tutto un altro poco, viene fin l'attendimento, mercato imperiale, saida per il cortume, davanti a Cesa per fare il soccorso, fai una visitina. Giorno delle mammele, giorno di ricordarsi, e ricordarsi delle mammele come pensare della moda alternativa, onde che offerisse tutto pa' mamme, pa' fioletti, piccinini, pa' nonno, pa' la nonna, pigiami soft, pardone, adulto, grandi, piccinini, calze appelusiate, giacchette femminine, giacchette infantili, e che ne calze appelusiate infantili, ne soi termici per casal, quarte termite per casal, 10 volte di pagare, giacchette di franella, frittadere, per far sciocchi, frittare pesci, c'ho patatine, tutta la linea dei perfumi, c'ho dei perfumi, dopo acontece come quella del baile, c'ho passato dentro il gaitero che sentiva un perfume, che dice, mamma che perfume c'ho, che ha detto, dega chi, passata di nuovo in quella, passata di nuovo, ghiniamo la 11.7 in quei de, sentir tutto il salone ha detto, mamma che scero, non de bolla gaitero e a dega chi, de là un poco passa di nuovo che hai due braghette, le tanghigne della donna, così pare una tarafa, ha detto, segura questa tarafa lì perché oggi non vai te pescaria, etta che non è facile, le cosita, l'ora là della moda alternativa ti catti tutto in altro poco, ecco. E da Idrolug materiale idraulico elettrico Tecati, lavoro di qualità, materiale elettrico, idraulico e lavori, entra in contatto con loro, fa un orsamento senza compromesso 3342 7889, anche 9 9 9 1 6 1 9 4 9 7, Rua Santo Dumont 505, Stefa Suito, un negozio, cosita Cotramar, gadito Cotramar, all'indirizzo giusto per valti andare a abbastanza, auto, camioni, abbassamento, borracceria, meccanica, ristorante, lanceria, sempre con olio diesel e gasolina in promozione. Ti accontrava, Casa Tigre, una bestia le manse, ti offerisse colcioni moderni, grandi, i nei colcioni là di 2,5 metri per 2,5 metri, che vuole un quarto grande. Sta il nonno, a nonna, i netti, al casale insieme, tutti te un letto solo. Se una casa piccinina fa solo un quarto e metti un colcione di quelli in cama così, che è dormire tutti insieme. Allora non tem problema di perdersi te a casetta, lì da casa tigre che ne inclusive prezzi, né? Ed è con calma che il pistioletta là in mansa, casa tigre te Giulio Borella, 51 anni che qual marao, vecchio come la nonna quasi, cosita. Ma vi convido un'altra volta per il Zantar Danzante, servite le tolle là in linea 24 Sagrada Famiglia Villa Maria, il giorno 23 di maio del 2026, alle 8 a sera, i parseri che va a suonare, e sono fin quella, morenina linda, do meu ben querer, i sono fin quella lì, l'orandella do, cardapio, linguista, galetto, carne de vacco, de boi, pan, maionese, salata diversa, poi quei grandi 60, quei piccinini fin 12 anni 30, noi a seta, pignanca, cartone, pagamento a vista,

6:51, se atolemo, perché dico un pochettino minando il programma e non andiamo a casa. Allora un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, con la grazia del Signore, se venissi con loro andiamo a casa. Allora domandiamo al buon Gesù di Nazaré, insieme a sua mamma, la Virgine Maria e la Signora Presida, che benedisse tutte le mamme, né? Le mamme, le nonne, che le nonne volari che guadagnasse proprio un salario minimo partendo i nipoti, come qua parlavano ora. Le nonne le quelle che paga conta, perché il fiol al netto non paga conta, suo padre sa neanche chi che le non paga conta, allora non con 90 anni bisogna discontare il suo salario a pensione per pagare per i fiori che ha suo netto, suo fiori, volte che non paga pensione, separare, ha 3-4 fiori. Allora guarda che non la è facile, bisogna che mudi che ha legge lì, perché non è mia facile, Bon. Che diciamo così a tutti quanti, domenica viene se il Signore mi alza, siamo di volta alle 5 a mattina. Fin là un grande abbraccio a tutti, una buona settimana, ciao pal nonno, pal la nonna, fin